dicevo, desiderata. Stove, astria la caiannea, ci fa pistare, nutta coglia crista. Nietta, colma sotte sottit, cottas la gamo meo, cot lo carrasbirraio, carrasbiru, rasbiru, col gelata da pietri da codit.

lasciate stare, ciorcio. Pagnea, ea, toi, di pagnei, ciorcio, ea, ea. Adot, vai alla data, ciorcio.

Forse già scambia Usiel gresciane semlio Forse dai a smiert Cat moce